voi di qua non lunge mi diede questo scritto di Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse le m'invita. Io tremo, o cielo, coraggio, al freno, al giungervi.

0: e all'affetto. Il servi, i volami, il petto. Mi lasciate,
1: lasciarti,
0: ho detto.
1: Non più dubbi, partiamo, affretto.
0: A punto.

onesto torrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiona, dalli per loro, più non avrò, voglia fuggirla, non ho potuto.